0: non l'avrei mai creduto. Ma farò quel che potrò. Le farò un'altra cena, fa che subito si porti.
1: A padron, a padron, a padron si andò.

me salvare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà.

arriva la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, mamma.

Gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo,